Roma, se si da prova sostaria, caramba carambita, ta come ci punte le braccia, e non c'è la tarcuta, da lì è vivo, poi ne sa se è metruga. Tomo grodo, a Jelenski, Kirovo, si si da prova sostaria, caramba carambita, ta come ci punte le braccia, e non c'è la tarcuta, Tomo grodo, a Jelenski, Kirovo, si si da prova sostaria, caramba carambita, ta come ci punte le braccia, e non c'è la tarcuta, da lì è vivo, poi ne sa se è metruga.

mi bibi lula vishe markenza akali gilake extra bacharol akya gdc lachi kecherdo suda alio dolfi baro arakame biba araklala che chave na che romen la

extra. Pina, Marche, Akolasi, Italianje, Punch Pure, Nicole Sasso, Pedue Cienge, Te Pluso, Cellersi, Gospodja, Oizeti, Bicicleta.

mai che mi napissa se al memoria iscrissa se copia ne saccio a se

sai bene, oh, buono. Rambo il Totto, le cose vedimo. Ai mostra. Tu la si mia, tamo bob tebo. U gradisci ogni meno, che te ne che pista. Rambo, sad ide fuck mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fuck da ide gore. Razumijem. Ispale oni mene, bog gdje vore, a kjetar, daj mi malo. Kako ide kad ono kroz...

posto è una droga. Nekada sam bio tako reći momak, bezgrešno se